sento per nessuno di loro. Sei di salva passi in giallo, ci mettiamo sempre in mezzo per me. Ah, ah, ma che devo fare? Ma che devo fare? Ma che devo fare? Ma che devo fare? Ma che devo fare? Ma che devo fare? Ma che devo fare? Ma che devo fare? Ma che devo fare? Ma che devo fare? Ma che devo fare?